0: Sono tra le parti con lo stato se posso sporre. C'è un maxi che può succedere. E voglio da prendere diffusore. Che luna si urca nord. Și stele le cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori. Rămâi ultimul la fel.
1: Iubirea ta mă fierbea, mă transforma.